Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: suena con todo el poder.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHandball.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
4: Pronto!
3: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
4: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
3: Pronto, ma chi fossi?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
4: Ma io non sono biondo.
3: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
5: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: diabolicon l'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di stesso.
1: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
2: Ciao, Piemonte, un buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il cubo per un geometra? Avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

0: benvenuta online, Avellino.
1: RadioEmbol.it.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

Attenzione, il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriverà con 100 minuti di ritardo a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

0: that dreams are made of.
1: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un commento en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è. Dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività, ovviamente mi costituisco parte civile. Se voi poi lasciate detto anche gli estremi, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
2: Grazie a voi e forza la pallamano.
1: Grazie, ciao Gigliola.
3: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: C'è la crisi! Du du du da da da!
1: Ciao Molise, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un robot? Essere una comandante di ferro.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.

treno regionale alfa in deta opera alla x all'infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

un signore francese di nome Christian Poincaral ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Salve a tutti, sono Giubbini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapido Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro. Qualificatevi dopo la fanfara.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: RadioHandball.it.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.
2: Il colmo per un hoste? Restare imbottigliato con l'auto.

0: un ciao a Brindisi.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Buono, ciao, un saluto grande per tutta la pallamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
3: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
2: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
3: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
2: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo la pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
3: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
2: No, grazie a voi.

si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.

miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri del

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: No che so, so è sita, sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi usa tardo, lasciate il suo numero vostro, da che d'oro volgiamo. Fai dare dopo su bip.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Io sono come il cellulare, prendo dappertutto e vibro!
1: Ciao Marche, buon ascolto!
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto, il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un acrobata? Contorcersi per il mal di pancia.

il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusatevi, ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Radio Handball.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
3: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo 30.

0: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to...
1: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo.

0: Vostro marito vi tradisce con una donna più brutta di voi? Io sono la vendetta perfetta! Da!
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
2: Radio Handball, la

0: 333-2688. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il combo di un pizzaiolo? Avere una moglie di nome Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.

0: Buon ascolto ad Alessandria.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao Ernesto.
3: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
4: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un motoscafo? Andare a gonfie vele.
3: Si aceptan todo tipo de mascotas.
4: Buon ascolto, Mantova.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
5: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

ICI Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: You have received a new WhatsApp message.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Andiamo, dai.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne, sono come il peperoncino calabrese, piccolo, rosso, ma piccantissimo.
1: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
2: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
3: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per un pilota ed una hostess. Capisci a volo.

0: in. Let's make it lit.
1: Buon ascolto a Belluno.
2: Stai ascoltando Radio Embo d'Italia.
3: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
4: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile. Ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. L'invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
3: Grazie, ciao.
4: Saluto.

annuncio torneo di rubamazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di rubamazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di rubamazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: to the drop.
1: De Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
0: RH.it, la pasión por la palla a mano. Radio Handball.it.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
0: RadioHandball.it

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
2: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
1: Ciao dalla Pix.
3: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: donne è arrivato Rocco. Sono disponibile per tutte, belle e brutte.
1: It's time for a weather and time.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Colmo per un orologiaio, avere la figlia sveglia.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Un buon ascolto agli amici di Varese.
2: RadioEmbol.it. Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Celi.

0: allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
2: Questa è Radio Handball.it.
3: Pronto? Grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il bip.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Radio for all. Radio for all. Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dalla Casa Grande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix, ciao!
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Radio Apple.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Donne, cercate uno stallone italiano? Iniziate con il CONI!
3: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae, from the 70s to early 2000s.
4: Ciao Puglia, buon ascolto!
5: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
6: Il commo per un sordo? Non sentire ragioni.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Attenzione! Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

0: hope to tune in to your number one radio station.
1: Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Gucci. Entri in contatto.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: of dubstep. DTR, Dub Trinity Radio.
1: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: No, ma che cosa sarà mai questa rubina qua?
1: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un gioielliere? Avere un cuore d'oro.

0: It's time for the news.
1: Buon ascolto a Torino.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
4: Ciao Beppe.
3: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: Wir sind das Radio.
1: Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Timptrice per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato Bip. Prego, ti consento di parlare.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: This is the goofiest radio station there ever was.
1: Assalamualaikum. আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Abruzzo, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per una presentatrice TV. Affogare quando la trasmissione va in onda.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Il treno regionale 4629842 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan, che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: New message WhatsApp.
1: Radiohandball.it RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: siete patite di internet, mi trovate su www.rocco.org.g.
1: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
2: Ciao, Sicilia, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il como per un portiere di calcio? Partecipare a una parata?

0: ciao agli amici di Asti.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
3: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
2: Ciao.

Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24. RadioHandball.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
4: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.

0: Ciao Toscana, buon ascolto.
1: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia. La tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
2: A Radio Handball. Sono le 4 e 59 minuti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un orologiaio: avere le rodelle fuori posto.

0: un saluto a Brescia.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li paghereste in un normalissimo bar.

Due fratelli di Girona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: donne, chi va con Rocco impara a roccheggiare. Da.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Sardegna, buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per un viaggiatore: perdere il treno per essere andato a bar a prendere un espresso.

0: Un ciao agli amici di Caltanissetta.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Tu, ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
3: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. RadioHumble.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici il thriller dell'anno. Avventura.
3: Manino, sai che m'è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it,

0: You have a WhatsApp message.
1: A Grosseto un grande saluto da tutti noi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: venite a soffiare sulla mia candelina! Du du du, da da da!
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto!
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto Nair con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il gommo per una rana, salta a riparti.

0: buon ascolto agli amici di Caserta.
1: RadioEmble.it.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

Attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio. Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Ceniamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
0: Grazie, buona pallamano a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Radio Handball.

0: astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
2: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Ciao Lombardia, buon ascolto!
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il commo per un insegnante di disegno? Mettere in riga i suoi alunni.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

Nel 2016, durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica!
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
1: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un contorsionista: contorcersi dal mal di pancia.

0: Buon ascolto agli amici di Matera.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buon ascolto.
1: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per due pattinatori. Rompere il ghiaccio appena si incontrano.

0: Ciao, Como. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

Prossima fermata, Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità.

0: Provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate palla a mano. Se non andrà bene non sarà un fallimento, ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona palla a mano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Calabria, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per un infermiere furibondo. Sfasciare tutto.

0: Un saluto agli amici di Monza e di tutta la Brianza.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Il treno regionale 2636 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia, mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radio Handball.it. Musica a tempo di Handball.

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico
1: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Se ti indena di regali, io ci metto il pacco!
1: Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Basilicata. Buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un idraulico? Avere il naso che gocciola.

0: I'm opening the gate.
1: Si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia.
3: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla Pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per una persona con la pressione alta: sentirsi al settimo cielo.

0: Benvenuta online, Roma. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.

0: time to wake up.
1: Il treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui.

0: Ciao Fabri, esci stasera?
1: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie.
2: E tu?
0: Nemmeno io, stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
1: Bella idea, dai ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: vorrei fare un saluto a tutte le, a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.it

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un commento en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande, grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: La vostra festa è solo l'8 marzo? Con me è festa tutto l'anno! Da!
1: Ciao Molise, buon ascolto!
2: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per un daltonico: combinarne di tutti i colori.

0: un saluto a Bergamo.
1: RadioEmbol.it.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo, che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la palamano.
2: Grazie Alessandro.

0: Radio Apple.
1: Sono le 7.
2: Annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria... Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da?
0: Da Mario Sanchez.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: la Befana vien di notte, Rocco giorno e notte, du du du, da da da.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Colmo per una giostra, essere presa in giro.

Trenitalia informa che tutti i treni della linea adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, proveniendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchine e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Ciao Luca, esci?
2: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà, tu?
1: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
2: Ah, complimenti, dai.
1: Ok, ciao.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose, l'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: suena con todo el poder.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un poliziotto? Essere un uomo ricercato.

0: Buon ascolto a Foggia.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Trenitalia informa che il treno molto figo in sosta sul binario 3 non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arenaways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi e Rocco quando vuoi! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia, buon ascolto!
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il combo per un ottico? Perdere di vista un amico.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Ciao, Arezzo. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
4: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
3: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
4: Grazie a voi, grazie.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutta Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Palamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi piace na página Handball, Rádio Handball.
1: Rádio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Risponde alla segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, non mi chiamare, vattene, basta!
3: Hello Germany, enjoy the music on Radio Handball.
4: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Ciao Lazio, buon ascolto.
1: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un fruttivendolo? Avere paura delle rovine.

Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa, Barboni.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Radio Handball.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Yeah! Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
3: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
4: Pronto?
5: Ok, allora io vado nel sistema di Dagobah.
4: Parla più forte.
5: Ho detto che vado nel sistema di Dagobah.
4: Niente, non ti sento ancora.
5: Ho detto che vado nel sistema
4: La segreteria telefonica, fregato. Pitiu, pitiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
6: Welcome online Austria. Enjoy the music on Radio Handball.
0: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
2: Il commo per una disoccupata? Chiamasse Assunta.

0: Un saluto agli ascoltatori di Benevento.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Radio Handball Italia.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
0: Enjoy listening to our Dutch friends.
3: Scusa, regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Radio 4O.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un dentista? Essere incisivo.

0: weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to
1: Un benvenuto a Pordenone.
2: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
3: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
4: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
3: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
4: Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.

Bene, siamo al termine di questa carrellata di fantastiche parodie create da voi e che io ho voluto riassumere così. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: Ciao Giorgio, esci?
1: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
0: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
1: Eh già. Beh, alla prossima allora.
0: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamerò.

0: Ciao Puglia, buon ascolto.
1: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu. Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il gommo per un ballerino? Tirare in ballo è una scusa per non ballare.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
3: RadioEmbol.it.
4: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

Palermo, stazione di Palermo. Ah. No, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

0: si aceptan todo tipo de mascota.
1: Ciao Fabri, esci?
2: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
1: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
2: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao. Ah,
1: saluto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: RadioHandball.it

0: Welcome online, Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: 360 gradi, partiamo da 90. Da.
1: You have received a new WhatsApp message.
2: Ciao Veneto, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per un miliardario. Esprimersi in parole povere.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci. Quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.

0: Radio Apple.
1: Sono le 9.
2: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
3: Il treno regionale, per colico, è in ritardo di 90 minuti, perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo, il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino ad Eledio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedo in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì?
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora. È a casa solo.
1: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa. Domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
0: Ma dica, come si chiama?
1: Mi chiamo Padrino Tattamella.
0: Tattamella, via?
1: Via Minghia 4 Stagione.
0: Come?
1: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
0: Minghia di quasette, ha ormica che sia e buttana.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioEmball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmball.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Pronto? Oh, Mittico, che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
0: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

donne, i vostri mariti non sono all'altezza? Io sono all'altezza del vostro letto! Du du du, da da da!

0: to the drop.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un automobilista sfrenato. Chiamassi Valentino.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un ciao agli amici di Milano.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: It's time for a weather and time check.
1: Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.
2: Eso no es así. Eso no es así.
3: Ciao Roby, esci?
4: No, non posso camminare. Sai, io ho due piedi in una scarpa. Tu?
3: No, sai, fra tre giorni è l'onomastico del mio idraulico.
4: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
3: Ok, ciao.

0: sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Radiohandball.it, RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, sono bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi posso innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
2: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
1: Grazie Giacomo.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Cercate un gladiatore? È arrivato Rocco! Al vostro segnale scateno l'inferno! Viva la vita! Da.
1: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il come avere una mongolfiera? Essere un pallone gonfiato.

0: Radio for all. Radio for all. Benvenuta online, Imperia.
1: Questa è RH.it.
2: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

0: Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?

0: Muy pronto. Y no digas que no te avvisaron.
1: Ciao Luca, esci?
2: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
1: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
2: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
1: Ok, ciao ciao.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Now, more music on your favorite station.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
1: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
4: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Non riuscite a nascondermi nell'armadio? Tranquille! A me basta il comodino! Da!
1: Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra! Corre, che viene tua suegra!
2: Ciao, Toscana! Buon ascolto!
3: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un minatore? Sprofondare sotto terra per la vergogna.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me che me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.
2: This is the best radio station.
3: Simply the best.
4: In the world.
5: Simply the best.
6: It's time for the news.
7: Ciao Luca, vai al bar stasera?
8: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
7: Stasera no, c'è il vento contrario.
8: Me l'hanno detto. Beh dai, ci sentiamo.
7: Ok, ciao.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: Wir sind das Radio.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Ma brutta testa da cavolo, perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo, e poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
1: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
4: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

son gori son Giovanni di Spoltorro, con me mo giusto per capire, ma se posso fare pure le dedica a sta radio, no, perché se si potesse fare io volessi fare una dedica a moglie, sì, a Filo, che in effetti non si chiama Filo, si chiama Filomena, però effettivamente Filomena di questi tempi, ho detto forse più moderno Filo, certo, se l'avessi chiamata Mena non sarebbe stato fregno. Lui dice, come si chiama moglie? No, moglie di me. No, non va bene. Allora, un saluto grandissimo, un grande abbraccio da me a Filo, con amore. Grazie.

0: Ciao Sardegna, buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per una sveglia? Avere le ore contate.
4: This is the goofiest radio station there ever was.
5: Un ciao a Gorizia.
6: Ah, Radio Handball, che bella.
7: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e rock and roll.
8: Ciao.
7: Arrivederci, ciao ciao.
9: Thank you.

treno regionale per Milano-Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.

0: Music vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
2: Loud and proud.
3: Ciao Andre, esci?
4: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
3: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
4: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
3: Ok, ciao.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioEmbol.it.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Handball Italia.
3: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Radio Handball.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
2: Pronto, annuncio ritardo. No, stiamo a scherzare. Sono Giovanni di Sportor, lo pompista gommista. In questo caso più pompista che gommista. Ci siamo dovuti fermare un momento perché siamo notato una macchina in panne sulla strada. E poi ci siamo accorti, ma dopo un po', non subito, no, assolutamente. Dopo ci siamo accorti che ci sta due stangune bionde, Fanga e Ivanga. E mo ci stiamo a dare la mano, cioè gli stiamo a rimettere la gomma. Mo finiamo a gonfiare e partiamo. 15 minuti, tanti chiude quelli non ci metteva e venimi subito a gonfiare il pallone a posto. A dopo.
3: New message WhatsApp.
4: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
5: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto. E in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto Nair. Con musica e pallamano. 24 su 24.
6: Colmo per un canguro? Avere le borse sotto gli occhi.

0: Ciao Genova, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
3: Grazie Giacomo.
2: Grazie, arrivederci.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Vi invito a controllare se sta arrivando un treno in transito al binario 1, che io non c'ho sbatti. No, forse è al 2. Vabbè, se finiste investiti, io vi avevo avvertiti.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Sportor, sta sama mini a gonfiare pallone della palla a mano, però siamo arrivati a un bivio, abbiamo di fronte, possiamo girare a destra che ci sta scritto Firenze, dall'altra parte sta scritto Napoli, ma io mi sono messo proprio a metà, così sono messo rock con le bocche aperte, sono messe sopra le tettucce, sono gli date una bella faretta gialla e un interruttore, così a pitch e rumore, a pitch e e così si vede che siamo qua, però siccome state piove e mi si potesse rovinare lo farete, se mi facete sapere che cosa che vuol dire, ah mi si anche Rock, ma Rock è già rovinata così con le bocche aperte, quindi ci ho rovinato di così in poi sta, però lo farete, mi servesse, quindi facetemi sapere a tu in caffè ya mio frate, ya.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto!
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Quale è come avere un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

0: Buon ascolto agli amici di Ivrea.
1: RadioEmble.it.
2: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.

si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Questa Radio Evo.it.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Buonasera. Al telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Volevo farle una domanda. Quando ci si reincarna, si ricorda qualcosa della vita precedente o si dimentica tutto?
0: La seconda che hai detto, si dimentica.
1: E di noi come siamo adesso non rimane niente?
0: No.
1: Ma allora, se noi non saremo più noi, che senso ha parlare di reincarnazione?
0: E che ne so, sei te che hai chiamato, eh? Avessi telefonato io, pronto, ieri. Chiami te, hai sprecato una telefonata e dopo ieri, veramente. C'è la grossa di la gente, è veramente. Sta miagolante veramente nel buio.
2: Era confusa la signora.
0: Confusa, sì, parecchio. Sentiamo la telefonata, pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma perché quando ci sarà il giudizio universale dovremmo rientrare tutti nei nostri corpi?
0: Perché qua se ognuno si mette a scegliere facciamo notte, C'ha il tuo, ti riprendi il tuo, se no chi ne vuole bionda, chi ne vuole bruna, buonanotte, eh. Un'ultima telefonata, pronto?
3: Pronto, maestro. Qual è il segreto della vita?
0: Bravo, e se te lo dico, che segreto è? Questo è fu.
2: Questo no, sta, l'ultima telefonata lo dico io, mi scusi, allora, però, lei non può continuare a dare delle risposte così senza senso alla gente. Ha una religione, ha il dovere di prepararsi bene, così confonde le persone, eh?
0: Ho capito, mica posso fare tutto io,
4: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
5: Radio Handball Italia non è una radio commerciale.

0: federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il combo per un ottico? Perdere di vista un affare.

0: You have a WhatsApp message.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama letto tuo, come te stesso. 5. Riposa giorno, e dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cuor poco, fallo fa all'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavorà, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Si è lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it

0: attaccare. Ditemi chi siete voi, lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate, in qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
1: Radio Humble gives a warm welcome to our Serbian friends.
2: RadioHumble.it, pallamano per passione.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ciao Umbria, buon ascolto.
1: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un metronotte? Volere un posto a sole.

Il treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: quando so Gennaro, paccamo, Gennaro caccamo, pizzeria Bella Napoli, e mo sta a prepararsi 48 pizze, ma Margherita ci debusa la mozzarella, o ci mette una bella mozzarella e bufala, che fa tutta una bella differenza. Oi, e fateci sapere, mi.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: E come per un avvocato? Stare seduto a leggere diritto.
4: A Radio Handball.
5: Sono le 10 e 59 minuti.

0: un saluto agli amici di Latina.
1: Questa è RH.it.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la palla a mano dal balcone delle Marche.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: In questo momento mi trovo a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non sto neanche a Jakarta, provate a Mogadiscio. Se non mi trovate a Mogadiscio, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il combo per un ottico? Avere una bella vacanza in vista.

0: Buon ascolto agli amici di Firenze.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano!

Si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.

Handball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball.it.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E so Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cartone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Punto. Y lo chuan, luego mista pompista dispoltore, vicino a pescare. Y esto boca aperta a fiancamente rock, sendeme sempre Radio Handball Italia, en John Manga Pagarvi di questo.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball.

0: 0266203288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Colmo per un innamorato: donarle il cuore e sentirsi rispondere picche.

0: Ciao, Lecco. Buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore oppure di un canotto.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia.
2: Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: e soggiornare in generale Caccamo, pizzeria Balla Napoli. Sento, ma una domanda, ma ste 48 pizze ci faccio con la pommatura in coppa o senza? No, perché è importante, facci sapere, voilà.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un uomo invisibile. Passare inosservato.

0: benvenuta online, Bologna.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.

Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Amarana Cicicocò, tre galline sul cunò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Amarana Cicicocò.

0: You have a WhatsApp message.
1: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: RH.it. La passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
4: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
2: RadioHandball.it, la radio

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Badge Celere 1, il nuovo servizio di logistica di Poste Italiane riservato ad un target di prestigio, le aree quadri aziendali. Prendiamo in consegna il vostro badge, lo facciamo arrivare puntuale in azienda entro le 9.30 e ve lo riportiamo a casa entro le 12.30. Dovete solo fornirci il codice del lettore, al resto pensiamo tutto noi. Grazie a questo nuovo servizio di Poste Italiane potrete restare comodamente a casa e rilassarvi. Agli oneri con l'azienda pensiamo noi. Eviterete così di stressarvi, stressarci, intasare la Colombo, pagare le tangenti ai parcheggiatori e soprattutto fare danni in azienda. Se acquisterete Badge Celere 1 entro il 30/11, gratis il buono pasto del venerdì per tutto il 2005. Poste
1: Italiane. Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Il colmo per un attore? Essere nato a Camerino.

0: benvenuta online, Campobasso.
1: RadioEmbol.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Embol e alla Pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
2: E Jacopo Capelli.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Radio Apple.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Ok, I'm opening the gate.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Questa è Radio Handball.
3: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao.
4: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: vorrei fare un saluto a tutte le, a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buonasera. Sentiamo altre telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Maestro, mi scusi, ma com'è possibile che gli ebrei abbiano attraversato le acque del Mar Rosso e siano sopravvissuti?
0: Perché avevano finito di mangiare almeno 3 ore prima. Ma questa è storia,
2: No, lei la travisa la storia.
0: No, semmai travasa perché è l'acqua. Comunque. Sentiamo un'altra telefonata, c'è una grossa crisi. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma nella sua religione si possono avere rapporti sessuali tra persone anziane e ragazze giovani?
0: Dunque, nella mia religione no, ma poco più avanti c'è una pensione abbastanza economica.
3: Ma non è indecente?
0: Per carità, è un 3 stelle, però viva Dio, è pulito.
4: Soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
5: Ciao Marche, buon ascolto.
6: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
8: Il colmo per una regina? Essere bassa e sentirsi chiamare altezza.

treno regionale 44 in fila per 6 con il resto di 2 è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi, ma questa la volevo dire da tanto tempo, e dai, qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

0: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cines app, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?
1: Caffè?
0: L'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane. Ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24/24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: It's time to wake up.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: RH.it, la passione per la pallamano.
3: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe pervirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
4: Welcome online China, enjoy the music on Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: mondo, sogno direttore. Vuoi sapere se c'è qualcuno in ascolto che è bravo in medicina? Perché è accaduto un fatto insolito. Praticamente la signora Carmela delle pulizie si è scontrata contro il mio pugno che si muoveva nell'aria, è ignaro di tutto. E non sappiamo come fare, se qualcuno ci vuole mandare un vocale per sapere come si fa in questi casi.
1: Ciao Friuli Venezia Giulia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il gommo per la luna? Essere piena, senza aver fatto benzina.

0: un ciao a Livorno.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
0: Da?
2: Da Mario Sanchez.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Ciao Lazio, buon ascolto.
2: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
4: Colmo per una balena innamorata. Innamorarsi in un baleno.

0: Buon ascolto agli amici di Enna.
1: Questa è RH.it.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.
3: When the weight gets heavy.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Arnie, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Senti, brutti topastri, lavoro con le paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
8: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
2: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze. E speriamo che questa stagione sia buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
1: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
2: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
1: Ciao dalla vostra Pix.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: de frenni stupec.
1: Ciao Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per una rana: fare dei giri in bicicletta.

0: Congratulations. Un ciao agli amici di Lodi.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.

0: suena con todo el poder.
1: Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Super Enalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Radio Apple.
1: Sono le 13.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
3: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: De Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: RadioHandball.it, musica a tempo di handball.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao Campania, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Il colmo per un elettricista? Bere la gazzosa alla spina.

0: The stuff that dreams are made of.
1: Benvenuta online, Macerata.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: Raggiungo fissi me Radio Handball Italia, o radio li che c'è dare la corat lied. Canselmo alikum kulkom il Maghrib.

0: Bienvenido. Bienvenido.
1: Sono stato incarcerato per un reato d'opinione. Io ero dell'opinione che emettere assegni a vuoto si potesse, la banca no.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Rádio Handball Italia.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: pronto, sono Giovanni, lo commiste si è pagato. Oh, so saputo che devi mettere a posto le pallone della palla a mano e d'argun via. Mo ping, dicete ma dove siete che arrivi subito.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un computer non aveva nessun programma per la serata.
1: Un benvenuto a Cuneo. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
4: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
2: Pronto!
3: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
2: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
3: Pronto!
2: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
3: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
2: Pronto, ma ci fossi!
3: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
2: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
3: Ma io non sono biondo.
2: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it, la radio con la

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: non faccio più come prima facevo. Non cerco più la donna appariscenti. Cerco un'anima sensibile, culturale, curiosa del mondo circostanziale. Non cerco più la maggiorata fisici. Cerco una donna intelletta, cervellare. Non cerco più l'occhio chiaro, il petto sostantivi, la natica brasiliano. Cerco una donna intelligente, personalità, cultura. E speriamo che c'ha un'amica buona. Grazie.
1: Brunello Robertetti!
2: Yeah! Ciao, Veneto! Buon ascolto!
3: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: E come avere un pacchino? Avere una famiglia sulle spalle.

Il treno regionale 4587, delle ore 16.54, arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Questa è Radio Handball.it.
2: Ora sì, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite dalla sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SMS, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: buonasera. Volevo dire al Monte e a tutti gli amici in ascolto che in queste ore è drammatico, stiamo passando tutti quanti una grossa crisi. C'è molta violenza, c'è molto egoismo. Qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra. Qua non sappiamo più quando stiamo facendo sempre su questa terra. Ti chiedi i come mai, i come dove nel mondo, dove chi, perché e quando. Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, te ne vai a dentoni nel buio, ma la risposta non la devi cercare fuori, la risposta è dentro di te, e però è sbagliata, è sbagliata. Buonasera.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il combo per un appassionato di cani? Avere i Fido in banca.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai, non so di preciso, un pochino, diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix, ciao.

0: Radio for all.
1: Treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino, e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla e rosicata.
2: Bringing you the news. Waiting for an update. Matters right now.
3: Update. Hey, the weekend isn't around the corner, it's here. You're listening to
4: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Radiohandball.it. RHIT, die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 34 30 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatemi dopo la fanfara.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, c'è la grossa crisi.
1: Buonasera, sì, effettivamente no. Abbiamo parlato di crisi un po' tutta la sera, ma lei chi è, scusi?
0: Io sono Messia e porta la parola.
1: Il Messia porta la parola. La parola di chi, scusi?
0: La parola di quello.
1: Ah. Quello, che cos'è quello? Una nuova religione, un culto, che cos'è?
0: Tu come la vedi?
1: Non lo so, io vedo un pezzo di legno, un dio, un amuleto.
0: La seconda che hai detto, un dio, ecco che è questo, è buono. Semplice e sintetico,
1: un dio.
0: Che cos'è? Un dio.
1: Ma guarda un po'.
0: Ecco che cos'è.
1: Ah sì, e che fa questo dio? Che fa? Allontana le energie negative, che fa?
0: Cos'è che fa quello? Allontana le energie negative. Non riesco a starti dietro stasera, Allontana le energie negative, che fa? Quello.
1: Scusi, ma che fa? Scrive quello che dico io, la religione è la sua, dovrà dire qualcosa a lei.
0: Capito, ma la gente ha bisogno, per adesso c'è quello, lei posso fare.
2: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
3: Ciao Sicilia, buon ascolto.
4: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il colmo per un pesce? Non essere di parola.

0: Buon ascolto a Messina.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
2: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
3: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.

Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. MemoDM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
1: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
0: Ciao dalla Pix.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: No che so è sita. Sono andata a fare una commissione. Dopo l'orario mi usa taldo, lasciate il suo numero vostro, da che torre volgiamo. Fai dare dopo subito.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: sono un anonimo, anonimo, e volessi fare un saluto affettuoso, molto affettuoso, a Samantha di Pescare delle Colle. Samantha, io mo tengo che fa, ma quando arrivi, ti vattigliano fatta ci cerchi, Samantha.
1: Everybody put your hands.

0: 0266203288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Colmo per una ballerina classica. Andarsene in punta di piedi.

0: un ciao agli ascoltatori di Cremona.
1: Questa è RH.it.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Pallaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casalgrande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
1: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casalgrande Padana.
0: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: RadioHandbull.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo, 3 giorni di vacanza gratis, escluso volo, vitto e alloggio, al villaggio Pace e Quiete, nel centro di Hong Kong! E adesso tutti a lasciare messaggi a tutti! Su, divertiamoci! Non è una meraviglia questo gioco! Yeah!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
5: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: so Gennaro, caccavo. Pizzeria Bella Napoli, scusate se disturbo, ma avete arrivato questa roba da voi? Perché noi vi abbiamo spedito tutto dentro un furgone, trasporto speciale, queste 48 pizze, doppia mozzarella di bufalo con pomodoro, associata a 48 bibite chinottiche associate. Fateci sapere se arriva, perché non si vede tornare un furgone e non si vede tornare nulla, cioè fateci sapere.
1: Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un elefante, cantare a orecchio.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Un buon ascolto agli amici di Modena.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Un grande in bocca al lupo al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
4: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
3: Grazie Giacomo.
4: Grazie a voi, alla prossima.
3: Ciao.

Attenzione! Il treno espresso 5374 proveniente da Manotello è diretto a Chieti Scalo. Subirà 3 ore di ritardo in quanto ha colpito un asino ed è deragliato. Trenitalia informa. Sono ingrassato di 3 kg e non sono più in forma. Trenitalia ringrazia i gentili clienti per aver viaggiato con noi.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: It's time for a weather and time.
1: Estàs escoltant Radio Humble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
2: Radio Humble Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
3: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa cantatecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
5: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
2: Ciao Beppe.
1: Ciao Gianni e grazie di tutto.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Ciao, Napoli. Buon ascolto.
2: Ah, Radio Handball. Che bella.
3: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Treno in transito al binario 2. Saltare tutti allegramente oltre la linea gialla.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
2: Radio Handball Italia.
3: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola la rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Gnaa famo, dai.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
5: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.
6: Muy pronto, y no digas que no te avisaron.
7: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
8: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione.

0: Radio Handball.
1: Sono le 14:59.

0: Buonasera. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Senta, ma lei è favorevole al controllo delle nascite?
0: Beh, sì, sempre meglio che quando il bambino nasce c'è qualcuno che controlla. È sempre meglio. Almeno la madre. Vabbè, forse il controllo è una parola troppo grossa, ma un'occhiata gliela vogliamo dare a queste bambine? Magari il neonato ha bisogno del latte, per carità, se non c'è la madre, il neonato può anche scendere giù al bar.
2: Certo.
0: Però poi che cosa succede? Che il bancone è molto alto, non è che si trova veramente bene. E poi la gente si approfitta, no? C'ho prima io. Perché è questo che succede con i neonati al bar, dobbiamo dirle queste cose. C'era grossa crisi. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Maestro, volevo dire solo questo. Secondo me non esistono il bene e il male. Il bene e il male sono due facce della stessa cosa. Non può esserci il male senza il bene e non può esserci il bene senza il male, non è vero?
0: Guarda, io non lo so che cosa hai fatto e non lo voglio sapere. Ma secondo me è meglio se ti trovi un avvocato bravo, eh?
4: Now more music on your favorite station.
5: Ciao Lombardia, buon ascolto.
6: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
7: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
8: Commuovere un capitano? Avere un fratello minore, maggiore.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Un saluto agli amici di Catanzaro.
2: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
3: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
4: Grazie Francesco e ciao.
3: Ciao, grazie.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Il terreno è regionale 56 72 proveniente da Bologna Central, diretto a dire una porta nuova, è in arrivo al binario 5. Scusat, ma oggi c'è lo sciopero del sindacato della salvaguardia della vocale e ci scusiamo per il disagio.

0: listening to the home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Il 30esimo presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, si divertiva a chiamare le sue guardie del corpo e a nascondersi mentre lo cercavano. Bumbu settete. Bello quel gioco, non vi pare?

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
2: lh.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it,

0: it's time for the news.
1: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
2: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: sono il generale Blasi. Mi passi Cianciulli, per cortesia. Non c'è Cianciulli. C'è Sommanzi, per cortesia, mi passi Sommanzi. Se non c'è Sommanzi, mi passi Burulli al limite, guardi. Nemmeno Cippalonghi. Forse Vergani, Vergani, se c'è Vergani. Neanche Vergani. Vabbè, allora ti chiamo più tardi.
1: Tu, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
2: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it. Dalla parte dell'orangotango. Sempre. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Il colmo per un cavaliere della tavola rotonda? Essere messo in un angolo.

0: un ciao a Novara.
1: RadioEmbol.it.
2: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti.

si informa alla clientela che è stato istituito il nuovissimo servizio di informazione di Trenitalia. Mentre aspettate i treni, che comunque non arriveranno mai, ci preme farvi sapere che l'area del quadrato è lato alla seconda, che un chilo di piume e un chilo di piombo pesano uguali, che il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti e che i vostri treni non arriveranno mai. Grazie e alla prossima.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radio Handball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Rondò, grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
3: RadioHandball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.
4: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.

0: sogno direttore, volevo sapere se siete interessati all'acquisto di una mia macchina veramente tenuta bene, 1967, una 500 bianca, bellissima. Se qualcuno fosse interessato ci mandasse un vocale per cortesia, che noi ci mettiamo in contatto.
1: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: RH.it, step by step. A RadioEngol.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioEngol.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il comodo per una lampadina? Avere la tensione nervosa.

0: un ciao agli ascoltatori di Nuoro.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
3: Grazie Riccardo, ciao.

0: New message WhatsApp.
1: Trenitalia sta adottando delle misure per il risparmio energetico. Nell'ultimo anno, infatti, si è dimostrata molto attenta e vicina all'ambiente, sopprimendo 1.295 treni, risparmiando così un grande quantitativo di energia. Trenitalia ringrazia tutto il personale ferroviario che ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione. Inoltre, dal prossimo mese, entreranno in funzione dei treni a trazione umana. Nei normali posti a sedere, infatti, ci saranno dei pedali. È, quindi, nel vostro interesse pedalare, perché così arriverete prima a destinazione, e inoltre vi fa bene alla salute. Trenitalia è anche in questo caso vicina alla salvaguardia dell'ambiente, al suo portafoglio e a far pagare il biglietto per niente ai suoi viaggiatori. Grazie.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lascia il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto, perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Giovanni, lo commisto, di spoltore, pescare. Ma avessamo fatto un po' di chilometri in questo furgone nostro, no? E mo, non da a me che non posso tanto a dirigere, ma a Rock, allora di me, che gli sta sbucciato, cioè, oltre alla coccia che non è niente, mo, gli sta sbucciato pure la base, figurati che assistente. Beh, comunque, a Rock, gli è stato troppo di fare, mo, usciamo, cinque, vabbè, due minuti, cinque minuti, all'asto, moton grill, e mi mangiamo due squaiotti e ripartiamo. Comunque, arriviamo a gonfiarmi le pallone in tempo, le pallone della pallamano saranno gonfiate certamentissimo. Ciao.
1: Ciao Calabria, buon ascolto.
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Colmo per un barista? Ritirassi per fare cappuccino.

0: un saluto agli amici di Padova.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela che il treno regionale 65-98 delle ore 10:34 subirà un ritardo di 15 fattoriale minuti. Si consiglia di incamminarsi a piedi. Grazie.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore, mi dispiace ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro denominato Bip. Prego, ti consento di parlare.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Radio Handball.
1: Sono le 16.
2: Pronto, su Gennaro, Gaccavo, pizzeria Bella d'Abre. Ma scusate, è un'ora e mezza che abbiamo mandato un furgone con 48 pizze, pomodoro in coppa, mozzarella in bufala e 48 chinotte. Non si vede tornare il soldo, non si vede tornare un furgone, ma siete bagnato pure un furgone, non lo so io.
3: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il colmo per un cantante? Avere l'ernia del disco.

0: Buon ascolto a Catania.
1: Questa è RH.it.
2: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
3: Best regards from London to Radio Handball Italia e molti auguri.
2: Grazie. Buona pallamano a tutti.

Il treno regionale 3360 delle ore 8:30 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini è stracolmo di gente infuriata a causa dei pochi posti a disposizione e del rumore infernale prodotto dalla motrice diesel. Buon viaggio! Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: You have a WhatsApp message.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: quando sogno un direttore. Volete sapere se c'è qualcuno che ascolta? Pronto? C'è qualcuno che ascolta? Sogno un direttore, pronto? Qualcuno mi sente per cortesia? No? Andiamo dopo allora, eh?
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un cannibale. Mangiassi una ragazza con gli occhi.
1: Un buon ascolto agli amici di Parma.
5: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
6: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.

0: Trenitalia informa che tutti i treni sono soppressi, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come fa a fare ritardo, se neanche arriva?
1: You have a WhatsApp message.
0: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari: graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radiohandball.it, musica a tempo di handball.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: pronto, sono Giovanni di Sportore, lo commesso. Io mi voglio subito dissociare, ma ne approfitto adesso che non ci sta con la bocca aperta di rock, che ancora sta dentro il furgone. Oh, ahi, entrata all'auto un grill, io sono rimasto fuori a dormire, entrate dentro, e se ci piglio due cosette e mo esco. Asciti dopo un'ora e un quarto, si affregate tre lasagne, due allette hamburghese cotto abbondantemente, due torte della nonna Carmela e pittiliggeri ci ha fatti mettere due grappi di zio Pino. Oh, una bocca aperta veramente, alla fine ha voluto via pure la Coca-Cola per tu fare due ruttarelle, ma qua ruttarelle, sa francese fino a urtone, la botte. Oh, fammi sta zitto che mo sta andrà, sto bocca aperta, ne le porti più comunque.
1: Ciao Molise, buon ascolto.
2: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Colmo per un pugile? Rimanere con un pugno di mosche.

0: Ciao Palermo, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A, un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.

Attenzione! Ringraziamo la gentile clientela per aver ascoltato questi apocalittici annunci, per aver scelto Trenitalia e vi augura buon viaggio. Vi consigliamo sempre di portare in viaggio con voi le cose essenziali per viaggiare con Trenitalia, come un rosario o una Bibbia. Grazie.

Un signore francese di nome Christian Poincaval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: sono il generale Blasi. C'è Sciacquoni, per cortesia. Ma se non c'è Sciacquoni, anche Peracotti va bene, ecco. Nemmeno Peracotti. Suonazzi, c'è Suonazzi? E Santi Morgagni, nemmeno lui? Ah, al limite ci sarà Belloni sicuramente. Nemmeno Belloni. Vabbè, allora chiamo più tardi.
1: Ciao Liguria, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Il commuovere un muro maestro, pretendere di fare scuola ai mattoni.

Trenitalia informa che su questo treno è attivo il servizio di ristorazione dalle ore 12 alle ore 12:02 in una carrozza a caso. Il primo passeggero che riuscirà a trovarlo vincerà una fornitura infinita di carta igienica camomilla 1.

I miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Enjoy listening to our Spanish friends.
1: RadioHandball.it, la radio

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: sono Gennaro, Gennaro Caccamo, pizzeria Ballarapoli. Siete state voi che avete chiamato per la pizza 48 margherita? Perché qua ci stanno 48 margherite pronte, ma siete voi? Cioè, se non rispondete, come facciamo a portare queste pizze? Fateci sapere.
1: Ciao Marche, buon ascolto!
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: A Radio Handball.
4: Sono le 16 e 59 minuti.
5: Colmo per un boia. Non riuscire ad ammazzare il tempo.

0: Un saluto agli amici di Cagliari.
1: RadioEmble.it.
2: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
3: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
2: Tu l'ascolti molto?
3: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
2: Bene, grazie Domenico, ciao.
3: Ciao.

Il treno regionale, proveniente da Siracusa, ha maturato 3 ore di ritardo e 2 chili di arance. Ci scusiamo per il disagio. Comunque le arance sono molto buone.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico!
1: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it

0: data astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Hello Germany. Enjoy the music on Radio Humble.
2: RadioHumble.it. Humble a tempo di musica.

0: io non ho mai provato.
1: Urra Saiba è tutto nuovo.
0: Ah sì?
1: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato. Ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
0: Io non ho mai provato Urra.
1: Ma come non hai mai provato Urra?
0: Urra! No, non ho mai provato Urra.
1: Beh, peccato. Urra Saiba, se non mordi, non ci credi.
0: Certo, ma se non mordo, come faccio?
2: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
3: Radio Embol.

0: 0266203288. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il commo per un ago? Attaccare sempre.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.

Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: RadioHandball.it.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: You have a WhatsApp message.
1: WhatsApp.
2: Ciao Lazio, buon ascolto.
3: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un prestigiatore? Sparire di scena.

0: Ciao Bolzano, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
3: Ciao Marcello.
2: Ciao.

treno caffè di Caffè Italia, proveniente dalla caffetteria e diretto al bar, è in arrivo al binario decaffeinato. Ferma a trattoria, agriturismo, ristorante, pizzeria, tavola calda, macchina.

all'ICI, Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la pallamano italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
4: Enjoy listening to our Dutch friends.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Palamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Opening the Gate.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per portieri di calcio? Fare una gita fuori porta.

0: Un ciao a Pescara.
1: Questa è RH.it.
2: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carpi, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!

0: soy la locutora virtual y os voy a hacer un regalo muy especial. Os voy a grabar unas piezas para que podáis usar en vuestros proyectos musicales o de DJs.
1: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto porta ad un risparmio netto, poiché Trenitalia ha licenziato metà del personale per risparmiare e i rimanenti membri del personale, specialmente i controllori, non hanno voglia di lavorare.

La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ott.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: Enjoy listening to our South African friends.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: pronto, sono il direttore. E hanno lasciato un borzone, hanno lasciato un borzone qui dentro la palestra, e dentro all'interno ci sono quattro pezzi da 50 euro. Se ci mandate per cortesia un vocale, ci dite che a chi ve lo dobbiamo rispedire, sarebbe meglio. 334 34 32 88. A dopo, sono il direttore.
1: Good morning, it's time to wake up.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti affianco.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il combo per una parrucchiera? Non avere la testa a posto.

0: ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
3: Grazie Lorenzo.
2: Grazie.

Trenitalia informa che, a causa del maltempo, tutti i treni sono soppressi. Non potevamo mica prevedere 3 cm di neve a Milano in gennaio.

Cercasi escavatrice meccanica per effettuare tunnel lungo 2 metri. Scrivere Luigi Salvini, fermo posta, Regina Coeli.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball Italia.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ciao, la casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
3: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball. Radio Handball.
5: Sono le 17:59.

0: e io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: forte ste capille.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il combo per un barbiere? Andare matto per i palati.

0: Ciao, Biella, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
3: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una viagina 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
2: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
3: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
2: Ciao dalla vostra Pix.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Si informano i passeggeri che parlare al telefono a voce alta, specialmente la mattina presto, provoca l'incazzatura degli altri passeggeri.

Senti questa. Dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Come diceva Angelo, meco par de palle, che storia.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia.
2: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao cocco.
3: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: a prendere Tony, insieme a lui c'è stava pure Doppio Room, che uno è un amico nostro ubriaco, sempre ubriaco, sì sì sì, è uno che vive in un cocktail in montagna, lui è uno che tira a Campari, è uno che è talmente ubriaco, una volta l'hanno fermata la stradale, l'ha fermato, allora lui, in stato d'ebbrezza, lui ha fatto no, si è opposto, ha negato, ha detto ai quattro agenti, ha detto no, voglio il test del palloncino, non ce n'è stato bisogno perché gli agenti erano due. Insomma, arriviamo a un discoteca, l'amichetta mia mi fa e vai gru, me posso scatenare, ho perso 10 kg in 2 giorni. No, ma dai, non mi dica che te sei depilata, dai. E dai, e dai.
1: Ciao Veneto, buon ascolto.
2: RH.it, step by step, a RadioAngle.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un vampiro? Lottare fino all'ultimo sangue.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Bueno, ciao, un saluto grande per tutta la pallamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saluto grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palla a mano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
3: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo da Uruguay, de Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
3: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
3: No, grazie a voi.

Il treno regionale, scoprite voi da dove arriva e dove sta andando, delle ore di ieri a quest'ora, è in arrivo al binario sempre dritto in fondo a destra.

Un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Timptrice per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Forse faceva prima a chiamarsi Brisincolin Senciusi.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
0: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, la radio

0: Mamma mia, lo sapete? Adesso faccio coppia con Tatiana.
1: Ma chi è Tatiana?
0: Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che una volta camminava, un autobus l'ha tamponata, si è girata e ha fatto: oh, la finite le spigne! Invece vedo che voi siete magrine, eh? Magrine, magrine, siete talmente magre che secondo me un lanciatore dei coltelli non vi colpisce manco ubriaco e bendato.
2: Ti lasciamo sola, Crusca?
0: Grazie!
2: Prego.
0: Mamma mia, sei un po' lucido, dai una pulita, dai.
2: Crusca, voi!
0: Oh, che bella iccina,
3: vabbè. Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
4: Ciao, Abruzzo, buon ascolto.
5: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
6: Il combo per un tifoso? Amare la propria squadra, senza riserve.

Il treno Superenalotto, proveniente dalla ricevitoria, è diretto in banca, è in arrivo al binario 1. Ma siccome io non so stupido, vi dico che non fa servizio viaggiatori. Molto bene, così mi prendo io i 150 milioni di euro, che mi serviranno, a non farmi sostituire con quella voce da oca giuliva che in alcune stazioni d'Italia c'è. Ops. Non badate a ciò che dicevo.

0: The stuff that dreams are made of.
1: C'è un falso memoriale nel Battery Park a Manhattan che onora le vittime decedute di un gigantesco attacco di polpo di un traghetto di Staten Island. Naturalmente il marketing non dorme. Sul traghetto al ristorante interno danno forte insalata di polpo e patate. Furbi.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
2: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: appena hanno visto l'amichetta mia si sono preoccupati, hanno telefonato alla SIAE, oh, ci serve un blocchetto di biglietti in più, c'è. Allora siamo andati in pista, non c'è stato il pasticca, un amico nostro che cantava tiro in allo sniffo pippo, con le canne me c'è flippo, ma do dentro ogni sostanza, dentro al naso nella panza, al che io gli rispondo ti va tutto nel cervello, manna in pappa pure quello, non ti accorgi porca vacca che finisci nella cacca, però a me piaci. E il pasticca era talmente fatto, ma talmente fatto che zompava come un canguro che aveva ingoiato due palle magiche.
1: Ciao Sicilia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A radioendball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Colmo per un calzolaio, trovare un concorrente che gli faccia le scarpe.

0: Un buon ascolto agli amici di Potenza.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
2: Ciao Matteo.
3: Ciao.

si informa alla clientela che a Trenitalia piace fare paura ai propri passeggeri, facendo sentire questa terribile voce, anche se non c'è niente da annunciare, al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che arrivi qualche treno.

Incredibile. In Texas è illegale possedere più di 6 vibratori. Ora mi dite voi, cosa sono questi cosi che vibrano? A cosa servono? Siete eccessivi, non ve ne basta uno? Al massimo uno per mano, quindi massimo due vi va bene. Esagerati.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
0: Hello USA, have a good time listening to Radio Handball.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
0: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao.
1: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamiamo.

0: Buonasera a te, cara. È il momento della poesia, Bisio.
1: Temevo che lo fosse, signor Aurelio. Noi ci...
0: Pochi fronzoli, il momento è catartico. Atmosfera. Amore, non ne hai mai abbastanza. Sono le tre e mi dici spingi. Sono le quattro e mi dici spingi, spingi. Sono le cinque e mi dici spingi, spingi, spingi. Non ce la faccio più. Tre ore di altalena sono una gran rottura di coglioni.
2: Il nostro è un poeta che passa dalla poesia alla prosa in un sol verso.
3: Ciao Toscana, buon ascolto.
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per una biologa: essere una provetta lavoratrice.

0: Un ciao ad Ascoli Piceno.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.

Fratelli di Gerona in Catalogna hanno venduto un falso dipinto di Francisco de Goya per un valore di 1,5 milioni di euro, solo dopo hanno scoperto che sono stati truffati poiché sono stati pagati con banconote contraffatte. Questi sì che è bella. Chi di truffa colpisce di truffa perisce.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai, non so di preciso, un pochino, diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti anche dalla Pix, ciao!
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della Iomi Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Sound, sogno di direttore. Volevo solo spiegare una cosa che riguarda la mia 500 che sto vendendo nel 67. Qualcuno mi dice che le ruote sono un po' lisce, ma è normale, fatto apposta, proprio per essere più veloce. E tutto, c'è una spiegazione. Sono direttore, ciao.
1: Hey! Ciao Sardegna, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: www.radioradio.it.
1: Ecco, la prossima partita con chi la giocate e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
2: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Le invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
1: Grazie, ciao.
2: Saluto.

Nel 2016 un uomo di nome Lawrence John Ripley all'età di 70 anni ha rapinato una banca di Kansas City e poi si è seduto nell'atrio. Successivamente ha dichiarato di averlo fatto perché avrebbe preferito vivere in prigione piuttosto che con sua moglie. Caspita che grande uomo!

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
4: RH.it, il fattore passione. In radio si sente. Radio Handball.it.

0: Hey, the weekend isn't around the corner. It's here. You're listening to...
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi. Ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Palaboschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
2: Saluto tutti gli appassionati di pallamano. Venite a trovarci. Quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili. Venite a trovarci e vi divertirete. Vi aspettiamo.
1: Ciao dalla Pix.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Stiamo a ballare? A un certo punto non mi sento toccare i gludi? Ma in giro faccio chi è che vuole morire? Era uno brutto, ma così brutto, ma così brutto, ma così brutto che gli ho fatto a bello, a Brad Pitt, buh. Insomma, l'ho guardato, sì, con la mia, col mio erotismo a batterie, col mio sex appeal, che me l'ha inculcato Gregor. Chi è Gregor? Chi è Gregor? Ma che cazzo ne so? No, sta scherzando. Gregor è colui che se cammina sui carboni ardenti non sente niente. Gregor è colui che se si corica sui chiodi acuminati non sente niente. Gregor è colui che se si rotola sui cocci di vetro non sente niente. Gregor è colui che se gli ricordi che te deve dare 2 milioni non sente niente, mortacci sua. E insomma l'ho guardato e ho fatto oh! Io te do uno schiaffo che se mi chiami tanto arrivi devi far prefisso. Se pio la lingua te la stiro, te la incarco dietro la testa, faccio 2 buchi che somiglia a Fantomas. Oppure a fratello del bici, ancora meglio. Insomma a un certo pinto, a un certo... Che te ridi? A un certo pinto mi è arrivato, mi ha lanciato il telefonino in faccia. Poi dicono che in discoteca il telefonino non pia. Pia, pia! Però me piace! Che siete
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano 24 su 24.
3: Il combo per un cane: rifiutarsi di andare al mercato delle pulci.

0: Un saluto ad Aosta.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Un saluto agli amici della pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Attenzione! Per festeggiare il primo arrivo in orario del treno Intercity 564 proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, dopo oltre due settimane di ritardo nell'ultimo anno, Trenitalia organizzerà uno spettacolo pirotecnico a mezzogiorno di oggi. Questo straordinario evento potrebbe portare qualche disagio alla circolazione. Ci scusiamo per il disagio.

Il segreto del mio lungo matrimonio? Andiamo al ristorante due volte a settimana. Cendiamo al lume di candela, musica romantica e qualche passo di danza. Lei ci va il martedì e io il venerdì.

0: allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Radio Handball.

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Pronto?
3: Ok, allora io vado nel sistema di Dagobah.
2: Parla più forte.
3: Ho detto che vado nel sistema di Dagobah.
2: Niente, non ti sento ancora.
3: Ho detto che vado nel sistema
2: di... segreteria telefonica, fregato. Pattiu, pattiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blurb.
4: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
5: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Music Vibe.
1: Harvesting new music.
2: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
3: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dalla Casa Grande Padana.
2: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
4: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Joan, l'umeste del Poltor, vicino a Pescare. Ma non siamo quelli che nel Sarmini aggonfia le pallone della palla a mano a Sammonte. Ma non sappiamo l'indirizzo. Ci spugnete qualche volta almeno a suo telefono, perché non è incredibile. A spugnete qualche volta. E fateci sapere a tutti i mamini, non furchiamo la tua strada, ci sentiamo dopo, fra.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un vigile? Essere troppo conciliante.

0: si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Un saluto agli amici di Ragusa.
2: Ah, Radio Handball, che bella!
3: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto,
3: ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie
3: grazie a te, ciao Massimo.

Il treno regionale 33:50 di Trenitalia delle ore 8:43 non arriverà per niente, così non rompete le palle che i treni fanno ritardo. Come può fare ritardo se neanche arriva? Grazie.

2016 durante lo spostamento di circa 9 kg di marijuana da Nevada al Montana, due trafficanti hanno chiamato i servizi di emergenza perché avevano fumato tanto ed erano entrati in paranoia. Come si dice, hanno mandato in fumo la loro libertà.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: Radio Apple.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: You have received a new WhatsApp message.
3: Ein großes Hallo von rh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
0: Radio Embol Italia.
4: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, è in arrivo il segnale acustico. Eccolo!
5: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
6: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Arriva la poesia e tutte le feste se la porta via.
1: Bisio, non essere frivolo. Lo sai che il momento è?
0: Catartico.
1: No. È ostodomantico.
0: Hai detto criptico qua?
1: No. Tra criptico e ostodomantico, capire un cazzo per non capire un cazzo, meglio dire ostodomantico che almeno. È
0: momento curiosa la cosa. Un momento ostodomantico. Spero non ci voglia l'atmosfera. Ci vuole l'atmosfera per il momento ostodomantico.
1: Love story. Un profumo nell'aria. Dello champagne sulla tavola. Un vestito sul tappeto. E nel mio letto tu, cane di merda.
2: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
3: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
4: Radio Embol. La voce.

0: 0266203288. Prova anche tu.
1: What time is it?
0: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
2: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.

0: welcome in. Let's make it lit.
1: Un saluto agli amici di Ancona.
2: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
3: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano. Questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano. Noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
4: Ciao Beppe.
3: Ciao Gianni e grazie di tutto.

ricordiamo ai signori viaggiatori che è severamente vietato stendere le gambe sul sedile di fronte al vostro, specialmente se vi siede un passeggero, altrimenti il controllore vi guarda brutto.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Il Museo di Arte Non Visibile vende opere d'arte che non esistono. Gli acquirenti ricevono una carta che descrive un pezzo di arte immaginaria, come una scultura o un disegno. Un'opera è stata venduta per $10,000. Naturalmente i dollari erano falsi. Mica so scemi questi.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
3: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball.it, la radio con

0: Pronto? Pronto, sì, stiamo. Sì, no. Lasciami. No. Beh, se fosse stato per me. Sì, perché sono il primo che non ho. Mi lasci parlare, no? Hai capito? Non posso ascoltarti, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni! Mi hai rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona! A un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! V-A-F-F, il volo! Tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo! Santo!
1: Era occupato.
2: Ma va a cagare, va.
3: It's time for a weather and time.
4: Ciao, Umbria, buon ascolto.
5: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
6: Il colmo per un'oca? Avere tante penne, ma non sapere scrivere.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: Welcome online, Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: spezzo le braccia, eh! Cerchiamo di fare un po' di silenzio e tirar fuori questo sound sardo che deve uscire da questa canzone. Allora, Bore, mettiti la chitarra. Nannedu, al basso. Pittigagnu, metti alle bola sargentile. Sgracchiu, mettiti al sarracchigno.
1: Che roba è il sarracchigno?
0: Sarracchigno è l'asino dorso d'acqua.

0: porca troia, non ho fatto in tempo neanche a mettere in bocca la tromba.
1: Ma perché miseria, sei sempre arrabbiato, perché mi hai fatto andare fuori tempo pure a me. È in levare, non è in battere, è in levare, in levare. Hai capito?
2: Pensavo in battere.
1: È in battere, tua sorella è in battere.
2: Aio!
0: Un, dos, tres, qua.
3: Ma perché non posso suonare il clavicembalo?

0: indovinato.
1: Aio!
2: Gli sparo.
3: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
4: Ciao Calabria, buon ascolto.
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto Nair, con musica e pallamano, 24 su 24.
6: Il colmo per un boscaiolo? Tagliare un ramo del lago di Como.

0: muy pronto y no digas che non ti avvisaron.
1: Un buon ascolto agli amici di Agrigento.
2: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
3: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
4: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.

0: Now, more music on your favorite station.
1: Trenitalia informa che potete lasciare al capostazione i disegni dei vostri treni dei sogni. Comunque rassegnatevi al fatto che non verranno mai costruiti, perché decido io i treni che passano, e voglio solo treni sfasciati e rotti che non piacciono a nessuno. Grazie allo stesso per la partecipazione.

0: Tune in to your number one radio station.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Parla Parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa, ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando RH.it.

0: que viene tu suegra. ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Handball Punity, una gran salutación a todos los amigos del balonmano, que nos escuchan a todo el mundo. Radio Handball Punity, pasión pel balonmano.
2: RH.it, la pasión per la pallamano.
3: Pronto? Oh, mitico! Che piacere! Non mi aspettavo la chiamata. Senti, magari lascio un messaggio dopo il beep. Vai, grande. Ciao. Ma vaffanculo, vai. Io la segreteria non l'ascolto dal 97.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Greek friends.
2: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: DTR, Dub Trinity Radio.
1: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
2: Grazie Giacomo.
1: Grazie, arrivederci.
3: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: atmosfera, grazie. Per favore, non siate frivoli. Michelle.
1: Sì.
0: La vedi la luna?
1: Sì.
0: La prenderei per farne un diadema per te.
1: Oh.
0: Le vedi le stelle?
1: Sì.
0: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
1: Sì.
0: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
2: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
3: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
4: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Il como per un'agenzia di viaggi: mandare i propri clienti a quel paese.

0: It's time for the news.
1: Un saluto a Reggio Calabria.
2: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
4: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
3: Ciao Francesco, alla prossima.

0: Wir sind das Radio.
1: Il treno, non ricordo, proveniente da non si sa bene dove, è diretto da qualche parte, delle ore fate un po' voi, è in arrivo al binario imprecisato.
2: Lyden av Norge, her Lyden.
3: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo, si chiama Cambia Telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball, grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero vi siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo, ciao.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: A Radio Apple
1: sono le 20 e 59 minuti.
2: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
0: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
3: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascia cose, messaggi strani che mi posso innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
4: Enjoy listening to our Croatian friends.
0: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: this is the goofiest radio station there ever was.
1: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più

0: Voltanen, mi dicono sì, Fluifort, ci provo, poi tac, Pirina, e a forza di farle, che poi mi ha detto ah, Citro, Soddina, ah scusa, e a forza di farle serenase, in un actimel, mi so busco fanno un bronchenolo, ma non senti che freddo, fa 0 gradi, oh, non fa bene a gol. Oh, te ci riti, fanno un meflector per l'artrosilene. Ma proprio lì, proprio lì, enantium. Ma un malos che mi augmentino in un moment. Mi dicono che aspirina, mando vivi, VVC. La Sonil. Che? Io odo san. Ma fatemi il plasillo. Ma vedi che gentalin che cita. Questi non capiscono niente, non capiscono. Io sto al multicentrum, oh. Con la scritta attenti al cane, Stan. Lo vedi? Pigna, via qua. È buona, ma aveva codex. Sto in una via dritta, dritta, Viagra. Ciao. Sto in Viagra, anche se il mio va ancora Supradin, è ancora ben active. Sto con Valeriana, che quando mi fissan mi fa venire l'ansiolin. Infatti dico, ma st'amore che te lo do la fa? Non sei a nafal qui, sei piena di brufen. Però quando mi dice resti Voil, è la luce in dei miei occhi. Io per lei ho fatto dei foil, guarda. Io ho detto vai in aereo, te lo compro, io ho preso un aereo. E lei mi fa un aerosol. E beh, meglio un aerosol che Isomar. Stavamo nella stessa Aulin. Sì, anche se lei è in preparazione H. Beh, totalmente no. Più brava nella Prozac che nella poesia. Sì, io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno. Fumarmi fiori de Bac. Mangiare ananas e ananase sotto un eucalipto. Oppure fave de fuga. So che dopo farà fuga al bagno. In mezzo alla vegetallumina. Perché come te, un digestivo Antonetto. Un locale coi tavor de fuori, più che altro guarda come stanno, state tutti fuori coi tavor, ma coi tampax che corrono ho dovuto chiudere, così in un modium o in un altro che fa la vita più Xanax, speriamo che non mi pento dalle Nevalium la pena, Optalidon panna all'estero, ah raga, che vedo di, entrerò in Germina, ciao.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre. RadioEmbol.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il Como per un ricettatore? Dovessi sbarazzare di una partita di frigoriferi che scottano.
4: Music Vibe.
5: Brighton's best beats.
4: Live and fresh.
6: Loud and proud.
7: Ciao, Sondrio. Buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
8: Tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
9: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare ed è, ripeto, perfetto perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Attenzione! Trenitalia vuole informare che è vicina ai propri clienti. Per questa estate, a tutti i clienti che hanno il treno con almeno 60 minuti di ritardo e con una temperatura esterna pari o superiore a 35 gradi all'ombra, Trenitalia offre gratis un bel cappuccino macchiato caldo.

0: Ciao Fabri, esci stasera?
1: Non posso, ho le gomme della macchina troppo gonfie. E tu?
0: Nemmeno io, stasera sto qui a controllare che l'orologio segni sempre l'ora giusta.
1: Bella idea, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: New message WhatsApp.
1: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata de orecchio.
3: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tiempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
4: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
5: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: ripeto, un grande, grande saluto da tutti noi!
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: atmosfera.
1: I comici fanno un passo indietro.
0: Esattamente.
1: Scusa, senti, considero. Anzi.
2: Balliamo.
1: Insomma, fai vedere tu.
0: Ho visto. Ho visto gente vivere in baracche. Ho visto gente nutrirsi di rifiuti. Ho visto gente morire per strada. Che vacanze di merda che ho fatto quest'anno.
1: È un po' tutto così.
2: Vabbè, è un po' triste così.
3: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
4: Ciao, Molise. Buon ascolto.
5: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
6: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
7: Il colmo per una mosca? Andare a mare in moscone.
8: Un saluto agli amici di Siracusa.
9: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
10: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

Il treno regionale 3360 di Trenitalia, delle ore 6:43, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con solo 10 minuti di ritardo. Ma non vi preoccupate. Si fermerà poi a Zagarolo per almeno una mezz'oretta.

0: Ciao Mauro, esci?
1: No, mi si è incollata la lingua al freezer. E tu?
0: No, stasera studio, devo recuperare l'insufficienza renale.
1: Bravo, comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Ma brutta testa da cavolo! Perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo! E poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
3: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: il momento immagino sia catartico.
1: No, Bisio, il momento è mirtico o filuferrico.
0: Per stare in tema con la Sardegna.
1: Esattamente.
0: Che lecca. Sono dei liquori sardi,
2: sì,
0: tipici liquori.
2: Esatto. Non credo che voglia dire questo.
1: Quindi,
0: vuol dire che possiamo restare?
1: No, Bisio, quindi bevi quello che vuoi, basta che vai fuori dalle palle.
0: Ci partiamo a limonare.
1: Grazie. La poesia si intitola Il Natale di Pinocchio. Atmosfera, grazie. Disse Pinocchio, caro Babbo Natale, riprenditi, ti prego, l'animale. Rispose Babbo Natale, Pinocchio, burattino di legno, ma non volevi un animale per compagno? Sì, Babbo, ma io volevo un gattino. Ma il gattino purtroppo non c'era. Allora bastava un cagnolino. Ma il cagnolino purtroppo non c'era. Senti, Babbo, va bene tutto, ma io un castoro tra i coglioni non lo voglio.
0: Flavio Oreglio.
2: Sempre romantico.
1: Grazie.
0: Questa cosa. Ti ha sempre la poesia pronta. Al
1: per ogni
0: momento
1: occasione.
0: Giusto. Gli abbiamo detto, di qualcosa, o sulla Sardegna, o sul primo maggio, lei ha fatto Pinocchio e Natale.
1: Perfetto. Ragazzo.
0: Flavio Oreglio, ciao, grazie.
3: Ciao Liguria, buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Colmo per un'anitra. Avere la pelle d'oca.

0: Benvenuta a Taranto, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.

treno hai maturato 5 minuti di ritardo e 5 kg di patate. Lo so, questa era triste, ma capitemi, io sono condannato a sparare le cazzate di questi tizi di Trenitalia e adesso non so dire più cose sensate. Però le patate sono buone lo stesso.

0: Ciao Luca, esci?
1: Stasera no, le previsioni dicono che dopodomani pioverà. Tu?
0: Neanch'io, sai, ho la faraona nel forno, aspetto archeologi per cena.
1: Ah, complimenti. Dai.
0: Ok, ciao.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: Radio Handball Italia.
2: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè no, proprio a me, tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè, comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep, arrivederci.
3: Welcome online China, enjoy the music on Radio Handball.
4: Scusa regia, aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì, è vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, frate.

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: direttore, possiamo abbassare un attimo sto volume? Che non si a manco a ributare.
1: You have a WhatsApp message.
2: Ciao Marche, buon ascolto.
3: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un altoparlante? Sentissi male.

0: Buon ascolto, Udine.
1: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio salutare tutta questa pallamano italiana e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci risentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Trenitalia informa che sui treni viene effettuato il controllo dei biglietti. Chi ne è sprovveduto verrà scaraventato fuori dai finestrini e chi è addormentato verrà svegliato con una tromba da stadio.

0: Ciao Carlo, esci?
1: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
0: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
1: Giusto. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioHandball.it Presto on Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
1: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
2: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamiamo.

0: la bocca.
1: Per favore, non siate frivoli. Amore, ti ho detto che 2 più 2 fa 4. Ti ho ribadito che 2 rette si dicono incidenti quando hanno un punto in comune. Ti ho spiegato il teorema di Pitagora. Bene, adesso che sai la matematica puoi metterti a 90 gradi.
2: Ah, grazie!
3: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Il colmo per un arbitro? Essere colto in fallo.
3: Un benvenuto a Treviso.
4: RadioHandball.it.
6: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
7: Mi fa molto piacere, so che la Radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
6: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
7: Grazie.

Frosinone. Stazione di Frosinone. Anzi no, siamo ancora a Roma, ci scusiamo per il leggero ritardo.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: E allora temo che arrivi il nostro
1: dell'amore.
2: Ci tocca ogni puntata almeno mezzo minuto.
0: Visio
2: Moreglio, sappiamo che è il momento catartico.
3: No, certo. Visio, il momento è per l'appunto dialettico.
2: Ah, cioè tesi, antitesi, sintesi?
3: No. Se te me femminga di la poesia, te mangia da via il chiù.
2: Dialettico nel senso di...
3: Dialettico.
2: Prego.
3: Atmosfera, grazie.
2: È una poesia d'amore?
3: Vedi tu.
1: No, no.
3: I fuochi d'artificio, le girandole, i canti e le grida, l'eco degli urrà e degli evviva. Stasera il nonno gli tira, eh?
4: Ciao Lazio, buon ascolto.
5: App e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
6: Il combo per un venditore di uova? Lavorare sodo ma essere sempre fresco.

attenzione il treno regionale 3370 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, arriverà con 100 minuti di ritardo, a causa di... Un secondo che cerco di inventarmi una scusa credibile. Ecco. Sbrodolani Salotti mi ha detto che Antani, se non ritrova Capannella nei confronti di Zagarolo, sarà fatta la stazione Termini. Ci scusiamo per il disagio, vi ringraziamo per aver creduto a questa cazzata e tanto per mettere un dito nella piaga, vi ricordiamo che ci state pagando 93 euro al mese. Grazie.

0: Ciao, Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la pallamano, perché è l'unica radio che trasmette pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Pronto? Io non ci sono e non vi posso dire dove sono. E non so chi siete, né perché mi chiamate, né come avete avuto questo numero. Ma rimanete in linea, perché riattaccare? Ditemi chi siete voi. Lasciatemi detto dove abitate, da dove chiamate. In qualche modo vi farò sicuramente avere mie notizie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: Saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Sogno direttore, lo vogliamo spostare sto furgone? Lo vogliamo spostare o non lo vogliamo spostare sto furgone bianco? Che devo scendere le birre.
1: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24.
3: Colmo per un vegetariano, mangiarsi il fegato.

Il treno regionale alfa in delta opera alla x alla infinito su infinito tendente alla derivata di pi greco alla x quarti meno lambda alla meno infinito, proveniente da più infinito è diretto a meno infinito. È in arrivo al binario 0,25, ferma in tutti i flessi e deraglia nei pressi delle cuspidi.

0: Ciao Paolo, esci?
1: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
0: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
1: Ci credo. Ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: radiohandball.it

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Se non rispondo, non sono in casa. Se sono in casa, non sono libero. Se sono libero, io non c'ho voglia. Se non c'ho voglia, porta pazienza. Se c'hai pazienza, lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Lascia un messaggio. Se non rispondo, lascia un messaggio.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
1: Ragazzi, vi saluto.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
0: E Jacopo Capelli.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Atmosfera, grazie.
1: Non piangere, cara. Cerca di capire. Mi piace quando mi accarezzi il collo. Adoro sentire i tuoi buffetti sulle guance. È bellissimo quando mi copri gli occhi e mi chiedi chi sono. Però cazzo, quando guido non mi devi rompere i coglioni.
2: Ciao Campania, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un medico? Non visitare un prete, perché è già curato.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Questa è RH.it.
2: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.

0: Si informano i passeggeri che i bagni del treno regionale per Genova Piazza Principe sono tutti allagati. Se dovete fare un bisognino, attaccatevi al tram.
1: Ciao Giorgio, esci?
2: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
1: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
2: Eh già. Beh, alla prossima allora.
1: Ok, ciao.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Wacht een moment, Mitro, a Mombasa. Se non mi trovate a Mombasa, provate a Nuova Delhi. Se non mi trovate a Nuova Delhi, provate a Jakarta. Se non stori anche a Jakarta, provate a Mogadishu. Se non mi trovate a Mogadishu, provate più giù nel continente nero. Se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo. Se non sto neanche a Viterbo.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Dal Trentino e dalla Pallamano Pressano un grande grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamiamo.

0: Radio Handball.
1: Sono le 23.
2: Sono il nuovo direttore. Volevo informare se c'è qualcuno lì dentro che ha lasciato un furgone qua fuori, in mezzo sta. E chi non posso scendere? E bocce di birra. Allora per cortesia, spostasse questo furgone in qualche altro posto, un po' più avanti, per favore.
3: Ciao Puglia, buon ascolto.
0: Radio Handball.

0: 0266203688. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il combo per un domatore? Essere bloccato da un colpo di frusta.

0: benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo, che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
2: Grazie Alessandro.

0: You have a WhatsApp message.
1: Il treno regionale 1-2-2-1-2-1-X-1-2-1-2-X. Come X? Scusate, vi ho letto la schedina. Il treno non ve lo annuncio neanche perché tanto è in ritardo di 45 minuti. Grazie.

0: Ciao Fabri, esci?
1: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
0: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
1: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: sono Riccardo Pivetta, alla sinistra della Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radiohandball.it.

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: E sono Nerone.
3: Io Poppea.
2: E non siamo in domus.
3: Nerone al Colosseo in concerto Penalira a Cattone.
2: E quando sono io Roma si infiamma.
3: Io non vi rispondo perché sto a far bagno dentro al latte.
2: Ma pare un bombolo dentro al cappuccino.
3: Oh, parlate dopo per bip, ma datevi una mossa.
2: E se no datevi fuoco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Bisio?
1: Temo sia il momento
0: catartico. È il momento della poesia?
1: Catartico?
0: No, buonasera a te. Bisio, il momento non è catartico, il momento è parabolico.
1: Cioè?
0: Se non mi fai fare la poesia ti do due sberloni che vedi anche Rai 4.
1: Beh, lasciamo fare la poesia.
0: Grazie.
1: È romantica?
0: Romanticissima, atmosfera.
1: Noi ci facciamo.
0: Per favore. Il pittore dipinge la sua tela. Il musico compone le sue liriche. Lo scrittore elabora il suo romanzo. Insomma, ognuno fa quel cazzo che vuole.
2: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
3: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un ragno? Vivere e abitare a Mosca.

0: Ciao Reggio Emilia, buon ascolto.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

0: Okay, I'm opening the gate.
1: Si informano i signori viaggiatori che i sedili sui quali siete comodamente seduti non vengono puliti dal 12 ottobre 1997.

0: va bene, prende degli appunti, dai.
1: Ma dica, come si chiama?
0: Mi chiamo Pacino Tattamella.
1: Tattamella, via.
0: Via minchia, quattro stagioni.
1: Come?
0: Di nuovo me lo chiedeste. T'ho detto via minchia, quattro stagioni.
1: Minchia, che cos'è? È la rusa che si è buffana.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioEmbol.it.

0: il secondo messaggio che hai detto.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratelli.

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: l'atmosfera, grazie. Certo, è difficile credersi, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio regato la macchina.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un uomo tutto d'un pezzo? Passi in quattro per aiutare gli altri.

0: Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Stai ascoltando Radio Handball Italia.
2: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
3: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
2: Grazie, ciao Gigliola.

0: It's time to wake up.
1: Trenitalia informa che a causa delle temperature desertiche ha pensato bene di disattivare tutti gli impianti di condizionamento delle carrozze e di stagnare i vetri per aumentare il vostro comfort.

0: Ciao Roby, esci?
1: No, non posso camminare. Sai, io ho due piedi in una scarpa. Tu?
0: No, sai, fra 3 giorni è l'onomastico del mio idraulico.
1: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando? RH.it

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: RH.it. La passione per la palla a mano. Radiohandball.it.
2: Salve, stranamente sono assente. No, non sono andato ancora a quel paese, ma dall'ortopedico. Certo, mi devo dare una revisione. Comunque questa è una segreteria, non politica, Quindi tranquillamente potete lasciare il vostro messaggio. Sì, garantisco che l'ascolto soltanto io. Vi ascolterò dopo il beep.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it.

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: secondo
1: poi
0: me.
1: Poi me le presenterei.
0: Sì, te le presento, questo è un poeta inutile.
2: Certo,
1: dobbiamo stare un po' da parte.
3: Anno Annibale... nuovo, poesia nuova, è il momento della poesia, non può mancare.
0: Quando ci sono i poeti, i nani, le ballerine e i pelati si ritirano.
3: Si ritirano. Atmosfera, grazie. Certo, è difficile crederci, ma il verde che c'era ormai non c'è più e il grigio ha preso il suo posto. Certo, vorrei non fosse vero, ma ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, la linea è netta. La linea è irrimediabilmente netta. Porca puttana, mi hanno proprio rigato la macchina.
0: È una poesia molto particolare, direi. Dalla vita vissuta. No, Flavio, è Aurelio. Un applauso comunque a Aurelio che se lo merita. No, non per questa stupidata. Ma scusate, però voglio chiederti, una volta nella tua vita che hai presente davanti a te una musa, posso chiamarti musa, non ti offendi?
1: Certo, no.
0: In olandese come si dice musa?
1: Nurse.
0: Abbiamo una nurse, c'è mio figlio che... abbiamo una nursery qui davanti a noi.
3: Una musa ispiratrice.
0: Non vuoi farti ispirare dalla musa?
3: Una poesia d'amore, vuoi dire, Visio?
0: Senza fare il musone, scusa il bisticcio.
3: Va bene.
0: La fai?
3: Una poesia d'amore, certo.
0: Io mimo?
1: No, direi che...
3: Atmosfera, grazie. Noi amanti perduti nella tempesta, noi amanti battuti dal vento, noi amanti frustati dall'uragano. Amore, ma vaffanculo, te il picnic.
1: No, vabbè, lasciamo.
0: Non era riferito in generale alle donne, non tu, a te in particolare. Ci vediamo fra pochissimi minuti, sempre nel 2001.
4: Ciao Sicilia, buon ascolto.
5: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un asino? Avere la febbre da cavallo.

0: benvenuta online, Trento.
1: RadioEmble.it.
2: Saluti tutti gli appassionati della pallamano
3: italiana. Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
2: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
3: Grazie a voi, grazie.

Annuncio torneo di Ruba Mazzetto. Si informano i passeggeri che, visto che il treno delle ore 14:29 è in ritardo di 60 minuti e che gli altri treni non sono messi meglio, è stato istituito un torneo di Ruba Mazzetto al binario 4. Per partecipare, recatevi al binario 4 con calma. Un momento. Si informa alla clientela che il torneo di Ruba Mazzetto al binario 4 è stato sospeso perché un anziano è svenuto. Ah, un attimo ancora. Lo svenuto è stato spostato al binario 5, quindi il torneo può essere svolto regolarmente. Grazie e che vinca il migliore.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è l'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la Palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La Palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla Palamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuen così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla Palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona Palamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e Palamano. 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
2: Questa è Radio Handball.it.
3: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar e Luigi. Io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball.it. L'Handball a tempo di musica.

0: Radio Handball.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Pronto? Pronto, sogno direttore. Ma ascoltate, pronto? Ma come non c'è nessuno, pronto? Ma quando è allenato a voi a palla a mano? Scusate, io vengo alla palestra, ma pronto? Qualcuno ci sa? Ma non lo so, io non mi allenate mai.
3: Ciao Toscana, buon ascolto.
4: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per un professore di botanica: non conoscere la pianta della propria casa.

Attenzione! Informiamo la gentile clientela che Trenitalia si è classificata al primo posto in un recente sondaggio. Ad un campione di 5.000 persone, alla domanda con cosa hai perso più tempo nella vita, l'82,5% ha risposto Trenitalia. Trenitalia ringrazia tutti i suoi clienti per la fiducia dimostratisi nei suoi confronti.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Ciao Luca, vai al bar stasera?
2: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
1: Stasera no, c'è il vento contrario.
2: Me l'hanno detto. Beh dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe pervirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it,

0: Congratulations.
1: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati amici di Radio Handball Italia.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: È notte. Un gufo mi guarda. La luna mi sorride. Le stelle mi parlano. E le nuvole creano disegni di ogni tipo. So, devo smettere di farmi le canne, porca. Ringraziamo Flavio Re.
1: Suena con todo il poder.
2: Ciao Sardegna. Buon ascolto.
3: RH.it. Step by step. A RadioAngle.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioAngle.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioAngle.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il gommo per un uovo? Venire a sodo.

0: Un benvenuto a Rovigo.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Attenzione! Il treno in sosta al binario 3 non fa servizio viaggiatori, nonostante non sia guasto, sia in orario e vada proprio alla stazione di Gallarate. Ma senza di voi.

0: Ciao Andre, esci?
1: Stasera no, voglio ascoltare i miei nuovi dischi dei Freni. Tu?
0: Non credo, mi si è addormentato un piede e mi spiace svegliarlo a quest'ora.
1: Ci mancherebbe. Dai, ci si becca.
0: Ok, ciao.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio con la palla en mano intorno.
2: Perché stavo a ride?
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: that dreams are made of.
1: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la palamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Acribio, è possibile che tu abbia già finito di lavorare? È una cosa indegna!
1: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto un minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti in pochi minuti di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Colmo per una sarta francese. Allargare la manica.

0: Bienvenido. Bienvenidos.
1: Un ciao agli amici di Rimini.
2: Questa è RH.it.
3: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
4: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
3: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao
4: a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata di orecchio.
2: Barney, vieni a rispondere al telefono.
3: Ma non ci siamo, Fred.
4: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Senti, brutti tapastri, lavoro come paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
7: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
8: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, anche dalla Pix. Ciao.
2: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Sì, te lo consento. Vai a casa.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un matematico? Fare ogni cosa per calcolo.

0: un saluto a Siena.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Ciao a tutti, sono Salvo Cardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la pallamano è la pallamano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto pallamano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

Il treno regionale 4629842 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: Ciao Fra, esci?
1: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
0: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
1: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao.
1: Saluto.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?
2: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Radiohandball.it. Musica a tempo di handball.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Radio Handball
1: è l'una.
2: Ci sei? Ce la fai? Sei connesso?
3: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
4: Radio Handball Italia non è una radio commerciale.

0: federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Il colmo per un marinaio? Rimanere vestito anche sotto coperta.

0: un ciao agli amici di Salerno.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
3: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
2: Ciao dalla Pix.

Li 13 comandamenti dei romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposa. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cuor poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di leggere la presente molto lentamente, o meglio ancora di farsi la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Embol Italia.
2: Buona segreteria a tutti, in questo momento sono assente. State buoni, parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
3: Ciao, sono Radio Embol Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai, fratello.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: O.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
0: Colmo per un dispettoso. Non ve lo dico.

0: the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
1: Buon ascolto, Savona!
2: Stai ascoltando Radio Embol Italia.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

Si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento, saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: RH.it, la passione per la palla a mano. Radio Handball.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
4: Pronto!
3: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
4: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
3: Pronto, ma chi fossi?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
4: Ma io non sono biondo.
3: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
5: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball.it, la radio col

0: un grande in bocca al lupo al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Bisio. Momento catartico?
1: No, il momento è ciclico, Bisio.
0: Cioè?
1: Prendi la bicicletta e pedala.
2: Anch'io?
1: È un tandem, vai pure.
2: Ma io sto dietro però.
0: Ah, sta dietro, non si fida, io ma cosa vuole che faccia?
1: Atmosfera, grazie. Lo so, c'è molta dolcezza nel sorriso di un bambino. Hai ragione, c'è molta tenerezza negli occhi di un anziano. Certo, puoi trovare poesia nello sguardo di un randagio. Però siccome questi sono 40 metri quadri, adesso tu, tuo figlio, tuo nonno e il cane andate fuori dai coglioni.
0: Flavio Moregno!
2: Flavio!
1: Grazie.
2: Il nostro poeta ufficiale.
1: Non è per la poesia, Bisio.
0: Ancora una la vuole
2: però
0: regalare.
2: Una
0: a
2: per
0: Michelle,
2: me.
0: Dedicata alla donna.
1: Una poesia per Michelle.
0: Oggi è l'11 marzo, voi sapete.
1: È cioè, la festa.
0: Da primavera, vedo. Mi sto guardando la coscia, ma insomma anche la faccia, anche tutto da primavera.
2: Quindi non devo limonare?
1: Beh, diciamo che il tuo ruolo non cambia, solo che lui va dall'altra parte.
2: Ma...
0: limono da solo.
1: Bravo, Bisio. Atmosfera, grazie.
2: Vai.
1: Per favore, non siate frivoli. Michelle.
2: Sì.
1: La vedi la luna?
2: Sì.
1: La prenderei per farne un diadema per te.
2: Oh.
1: Le vedi le stelle?
2: Sì.
1: Le prenderei per farne orecchini per te. Li vedi i pianeti?
2: Sì.
1: Li prenderei per farne collane per te. Allora, me la dai o devo distruggere l'universo?
3: Ciao Calabria, buon ascolto.
4: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano, 24 su 24.
5: Qual è il colmo per un cuoco? Piangere perché sono finite le cipolle.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Benvenuta online, Vercelli.
3: RadioEmbol.it.
4: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: si aceptan todo tipo de mascotas.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Radio Handball.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Questa è Radio Humboldt.it.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli SM, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: dottor Aurelio.
1: Visio.
0: Aurelio. Non è mai in scaletta lui, è un intrufolato.
1: Visio, non c'è tempo per la poesia. Ogni tempo è propizio.
0: Certo, il momento è catartico.
1: No, no, il momento è oftalmico.
0: Cioè?
1: Se non mi fai dire la poesia ti sputo in un occhio.
0: Allora dica pure la poesia. È una poesia d'amore?
1: È una poesia d'amore.
0: D'amore.
1: Certo.
0: Noi la mimiamo allora.
2: No.
1: Atmosfera. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto era grande la tua bellezza. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto già ti desideravo. Mi è bastato vederti da lontano per capire quanto ti avevo aspettata. Mi è bastato vederti da vicino per capire... da lontano non ci vedo proprio più un cazzo.
0: Sono dei piccoli, delle perle, delle piccole perle del nostro grande poeta.
2: Sì, è ormai, è così.
3: You have received a new WhatsApp message.
4: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
5: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Il colmo per un barbiere? Camminando radendo i muri.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

0: Welcome in. Let's make it lit.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RH.it, la pasione per la pallamano.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it.

0: Simply the best.
1: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
2: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
3: Grazie Francesco e ciao.
2: Ciao, grazie.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo.

0: to the drop.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Embo.

0: 0266203688. Prova anche tu. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
1: Colmo per un sacerdote: inchinarsi davanti a un punto cardinale.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Un benvenuto e un buon ascolto a Vibo Valencia.
2: Stai ascoltando Radio Enbull.it.
3: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
4: Ciao.
3: Arrivederci, ciao ciao.

0: Radio Handball.
1: Sono le 2.
2: It's time for a weather and time check.
3: Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.
4: Eso no es así. Eso no es así.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquilia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.